begi, gi ala sma, a win sot si don tapu pote. Fu bija de bigi wang, komi den chi wang. We tak ala de yeye tangi, fu mama se a papa se. We tak de yeye tangi fu watra, fu liba, fu loktu, anga fu grong. We tak un tangi,